boga maki sedor mena awa tolo wa ura sibuk wali wa ura weha kare ngo edere mura wali ya ente ni wapi suara di karawira di wala di ngehat awali di pame ya ramai teringat sama wali rawa mboju makalai wali ma judul mia labo lalia